0: Naruto.
1: Kingita Ophio! Kaura te poka kitanga! Watta no mo poi! Watta kota hitanga! Watta mana mo suhake!
0: Gabo!
1: Tanna hirata raura uchi ahare! Ako wea nai!